0: son esperanzas of the farm now.
1: Sono Fina Campastiglio.
2: Sono Francisca de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...